0: Ai tiri di trauma, moia.
1: Come on.
0: Ai tiri tiri tiri tiri trauma. Ai tiri tiri tiri tiri trauma. Ai tiri tiri tiri tiri trauma. Ai tiri tiri tiri tiri trauma. Ai tiri tiri tiri tiri trauma. Dahida. Ai tiri tiri tiri tiri trauma. Ai tiri tiri tiri tiri trauma. Ai tiri tiri tiri tiri trauma. Suena la sirena. Patearon la puerta. Creo que me vienen a buscar. Escóndete, escóndete.